0: Beh, anche di notte ci si diverte qui su Disco Radio con lo zio Don Cash.
1: Non siamo a Formentera, ma la musica di Don Cash e Disco Radio ti tiene sveglio e attivo da mattina a sera.
0: Bello.
2: Ciao Don, Miki da Como.
0: Ciao Miki da Como, e adesso Your Body, Corti la medica, vogliamo indietro nel tempo. Body.

0: Forti, fortissimi, più di prima, più che mai. Ciao, se stai ballando con noi, dimmelo. Ciao,
1: sono Andrea da Milano. Mi ricordo che insieme a Platone, quando attraversammo le colonne d'Ercole, Platone, in sottofondo avevamo la musica di Disco Radio.
0: Certo, pure sull'Olimpo c'è Disco Radio. E ora, Strong Damn Before. Party!

0: città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Sono quasi le 3.30, gli ultimi 30 minuti che ci rimangono da trascorrere insieme. Ciao a tutti gli amici, anche chi sta già lavorando in questo momento.
2: Buongiorno Don Cash.
1: Buonanotte, buongiorno.
2: Giovanni il camionaro da,
1: giustamente,
2: da città di Napoli.
1: Da Napoli, giustamente, che si arriva a Milano per lavoro. Si lavora, Kelly Rowland dal 2008 con Work.

no, mi si sono fatte le 4, quindi goodbye to the party, ragazzi. Io a questo punto vi lascerei non da soli, ma con la musica e le hit senza interruzione. Grazie a Matteo Ebis e grazie a Edo Munari. Ci rincontriamo domani alle 15 nella terza ora del mio programma. Come sempre, dalle 13 alle 16 ci sentiamo su Disco Radio con il Don't Stop the Party da Don Cash. Peace out.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: All I do is win.
8: All I do is win.
9: Yeah. Beat of the city.
10: Yeah.
11: Disco Radio.
12: Hey.
11: The beat of the city.

0: la notte, le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco
1: Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

fine settimana torna l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Noi ci siamo su Disco Radio, suona Disco Radio, lo muove. Dico noi perché non può assolutamente mancare quello che le sceglie. Lui si chiama Ale Zu.

lo mueve. Disco Radio.

0: termina così l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. È volato via il tempo anche questa sera, ragazzi, grazie mille per esserci stati fino a qui. Da me Valentina Guidi è tutto, un ringraziamento particolare ad Ale Zuber e soprattutto fate i bravi, ragazzi, buona serata, ciao.
1: Disco Radio lo muove,
2: lo muove.
3: Se amate gli anni 90 siete nel posto giusto. E sì, perché puntuale anche oggi torna il Rhythmic History Extended Version, il programma con me, Alessia Roisi, dedicato a tutte quelle che ci hanno fatto ballare proprio in quegli anni lì, non solo gli anni 90, ma anche i primissimi del 2000. Volete sapere cosa vi aspetta? Allora, tra un attimo, una bella cicchetere della Cicchetere Band. Ritroveremo gli Opus 3 con It's a Fine Day, ma partiamo subito dal 2000. Preparatevi ad alzare il volume per One More Time dei Daft Punk.
4: Rhythmic History!
5: Rhythmic History!
4: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: un fine settimana all'insegna del sole, del caldo e della buona musica. Sì, perché abbiamo selezionato per voi le hit che hanno fatto restare del ritmo, come questa di Opal Streets, a Fine Day, tra un attimo anche Gala.
1: Rhythmic History.
2: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
3: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
3: Più di così?
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
8: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
8: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
10: Estate alle porte?
8: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Ecco qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
8: Peugeot 208 da 17.990 euro,
10: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Info su denicar.it.
11: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Niente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
15: Disco Radio.
0: Ma che bello stare con voi anche nel bel mezzo del weekend. Io mi presento, sono Alessio Ruisi. Non ci seguite ancora sui social? Allora, che aspettate? Quando passa il vostro Rhythmic History preferito, fate una bella story su Instagram e ci taggate Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Poi, se volete suggerire anche delle hit da riascoltare all'interno di questo appuntamento, scrivetemi a.aloisi@discoradio.it. Vi leggo tutti. DJ Herbie, tra un attimo, sì, è lui che ci riporterà nel 1991. Ritorneranno i French Affair, Boris Douglas, prima Gala.
1: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: c'era Gaia con Never Meet. L'anno era il 2000 e siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Ruisi. Su Disco Radio tra un attimo anche il gioco dell'amore.
1: Rhythmic History. Disco Radio.
0: So che tanti di voi si preparano a partire per le ferie, allora non dimenticate di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Tanti modi per farlo, ma io vi ricordo per esempio che potete scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Fatelo, perché da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ci potete anche mandare i messaggi alla diretta, questo lo potete fare anche adesso, o se volete potete riascoltarci in podcast. Sì, perché il Rhythmic History Extended Version è anche lì in podcast a vostra disposizione, ci potete riascoltare quando vi pare e piace. Dai che facciamo un gioco, c'è il gioco dell'amore con Dani J.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa era la musica che si ascoltava e si ballava un passo dal terzo millennio. Era il 1999, l'anno dei Web con Loving Time. Tra un attimo arriva anche quella che faceva Bondegedegedegebondegebon.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Non mi dite che siete appena arrivati. Dai che ci godiamo gli ultimi minuti dedicati a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Con voi ci sono io, Alessia Luisi. Subito Ice and Sea Alexia. Questa è Think About the Way.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La storia del ritmo su Disco Radio.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Vendetta.

0: il sound dei MiG-29 a chiudere l'appuntamento di oggi con l'extended version dei Pink History. Amanti della dance storica, io sono Alessia Roisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e come sempre in replica il weekend alle 6.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora siamo pronti ad iniziare l'appuntamento di oggi con il From Disco to Disco del weekend, tutte le hit più ritmate della città da sentire senza interruzioni che arriveranno per tutta la giornata, anche se nel nostro caso andremo avanti solamente fino alle 10, ci sarà anche il meglio di Belli Svegli, un sacco di musica come dicevamo e soprattutto è già pronta la prima delle nostre novità che andiamo a sentirci insieme, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Vabbè, mancano le presentazioni del caso, per cui buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, lo dicevamo poco fa, insieme fino alle 10 di questa mattina, con i vostri messaggi, se volete, al 393-800-3000, raccontateci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Abbiamo già preparato, lo dicevamo poco fa, la prima delle nostre novità, abbiamo scelto John Summit e Julia Church, c'è Shades

bello, il nuovo disco di John Summit e Julia Church che si chiama Shades of Blue su Disco Radio. Era la nostra novità delle 7 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con Lil Nas X.

0: Veso all'interno di Bennett in via nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MedioWorld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto. Si parte.
3: Quasi tutto.
2: Cosa manca?
3: Una Jeep nuova.
2: Una Jeep?
3: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
2: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
3: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
10: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
11: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
10: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
11: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
10: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
14: Disco Radio.
15: Allora proviamo a svegliarvi con la prossima. In effetti dal 1999 arriva un altro dei nostri Rhythmic History. La canzone che abbiamo scelto per voi è quella di Gigi Doug. Si intitola Bla Bla Bla.
14: Rhythmic History.

0: La canzone di Martin Garrix ed Ed Sheeran che si intitola Repeat It su Disco Radio del From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, almeno nella prima parte del nostro appuntamento che andrà avanti fino alle 10. E tra le cose da riascoltare ovviamente non poteva mancare il Cineforum Tecnico Scientifico e le recensioni del prof Locatelli.
1: Ma veniamo a noi, perché abbiamo delle persone con degli ego normali, sì, e che producono recensioni di livello altissimo. Ad vero, esempio, sì, Arianna Pugliatti è tornata, la Pugliatti,
0: la dottoressa Pugliatti, prego.
1: Nonostante il successo planetario ottenuto con i suoi bestsellers,
0: cosa, come, scusi?
1: I suoi bestsellers. Il bestseller.
0: Ah, bestseller. Gli avrei chiesto di ripeterlo una terza volta.
1: Il noto scrittore britannico Bram, uso di ampliare il suo reddito, sì, si dedica alla vendita di aspirapolveri porta a porta. Già lo conosce? Ken Folletto?
0: Eh beh, non era male, non era
1: I
0: male.
1: I pilastri della polvere.
0: Molto bene.
1: Passiamo a Federico Salton.
0: Prego.
1: Curiosità, c'è un piccolo aeroporto di Bergamo che è famoso in tutto il mondo per il fatto di essere gestito dal sacerdote e dai ragazzi della parrocchia.
0: Ah sì?
1: Oratorio al serio.
0: Anche questa non è affatto male.
1: E chiudiamo con Malcolm X.
0: Sì?
1: Notizia di scienza.
0: Okay.
1: Questo grosso mammifero è diventato famoso non per il suo enorme corno, ma anche per i suoi grossi problemi di incontinenza.
0: Ah, sì?
1: L'urinoceronte.
2: Belli Svegli.

0: È proprio il rap futuristico che dice nel finale la canzone di Fabri Fibra che abbiamo riascoltato e che si intitola Tranne te dal 2011 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove arrivano anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, da segnalare qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno sulle Alpi e le temperature massime in ulteriore aumento, con picchi che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. Caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni proseguirà questa fase anticiclonica. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Soul Set. Il programma di musica house, deep e funky. Con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Sono già pronte anche le prossime 4 da sentire senza interruzioni. Arrivano Rubber Miles e Children dal 95, Samurai J ed Ossessione, Safer Sound di Capital Cities dal 2013. Subito c'è Joel Corry da risentire con Devotion.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Io ascolto Disco Radio perché
1: più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
2: Belli svegli.

Eccolo, il disco di Robert Miles si intitolava Children su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, tra le hit più ritmate della città, ascoltate senza interruzioni. Andremo avanti per tutta la giornata, almeno fino alle 21, quando arriverà il nostro Disco Radio Party. Nel frattempo c'è il meglio di Belli Svegli e allora tra le rubriche più amate del nostro appuntamento della mattina certamente c'è quello con i messaggini a caso. Vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete inviato o l'ultimo che avete ricevuto, l'importante è che sia un messaggio di testo che non abbia nulla a che vedere con i Belli Svegli. Il risultato, dopo averli letti uno dopo l'altro e uno in fila all'altro,

0: che tanto eravate sveglie, dopo mezz'ora l'avrei fatto.
1: Poi il resto va visto insieme.
0: Buongiorno, non ho capito la tua domanda.
1: Tra due settimane vado a Malaga con Elisa e Silvia e stiamo cercando di capire se fare città o mare o entrambe.
0: Oggi bisogna prendere i panini e l'affettato per Diego da portare domani.
1: Non me ne ero accorta prima, io l'auto non la vedo spesso come te.
0: Grazie, buona vacanza, salutami Napoli.
1: E pensa a chi porta tavoli, sedie, stoviglie, eccetera.
0: È inutile che la scarichiamo in due.
1: Uno accanto a me che sembra abbia un topo morto in bocca.
0: Non ci posso credere, hai dimenticato il costume.
1: Partiamo ora, arriveremo per le 12:15.
0: Perché non hai fatto gasolio alla pala 58?
1: Grazie Marti, cavoli, sarà gigantesco con tutti quei servizi che ha. Oggi controllo se hanno disponibilità, grazie.
0: Pura magia.
1: Dipende da che ora si alza.
0: Ho lasciato pure dentro il gilet.
1: Mi sa che è tardi per ricordarti le magliette.
0: Tutto entro il 12 e Arturo ferma carichi non ha.
1: Non ho nulla di bianco.
0: Oltre a fermacarichi, Gastone, vai giù nelle lavanderie, prepara il detersivo e l'ammorbidente. Io intanto preparo le calze da mettere sulle mucche.
1: Ciao, sarà sicuramente bella per te.
0: Devo inserire la spesa Carolina. Condizionatore, ancora non ci sono riuscito.
1: Bello il concerto?
0: Sì, è un pelo più piccolo, di pochi centimetri. Io probabilmente terrei i due visti ieri.
1: Sai che ridere ieri? Io gli ho tirato una bella padellata nei denti.
0: Stavolta passo, l'importante è che tu non sia da solo.
1: Ma più importante è la consegna di Monza. La Sciura mi ha chiamato due volte, vecchiotta.
0: Comunque io sto morendo di sonno e stanchezza.
1: C'è abbastanza da rincorrerlo, sei in cascina?
0: Amore, mi porti fuori cellulare o chiavi?
1: Non si sa mai.
0: Eccolo lì, non allora vediamo se sarà buono o meno.
2: Belli svegli. Disco Radio. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere. Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso. Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigoldi! A Milano dal 1906.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: A posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Allora mandiamo un po' di saluti a Roberto e Giovanna che ci ascoltano da Turate e che stamattina si sono sintonizzati molto presto. Un po' di faccende da fare, giardino da sistemare finché le ore sono quelle più fresche. Arriva subito The Bausa, c'è Magnetic.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

sono già le 8. Il che significa che è già pronta un'altra delle nostre novità che stiamo per ascoltare nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ancora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati. Ci avete scelti e noi vi ricompensiamo, se così si può dire, con una delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di Bebe Rexha e David Guetta, si chiama Sad Girls.

0: Beh ragazzi, pezzone che arriva dal 2003, abbiamo scelto Fat Man Scoop e Be Faithful, e tra poco invece arriva uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo già individuato dal 2001.
1: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
2: Hambù, mi piaci tu.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
9: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì sì, come no.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
18: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
17: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
18: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
17: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
19: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Bello partire per le vacanze.
22: Sì, ma con quale auto?
21: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
22: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
21: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
22: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
21: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
22: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
21: Info su denicar.it.
23: Disco Radio.
0: E allora siamo già pronti a suonare un po' di dance storica, per cui torniamo indietro nel tempo, in questo caso fino al 2001, per riascoltare la canzone di Prezioso e Marvin, era Let's Talk About the Man.
24: Rhythmic History.

0: canzone di Calvin Harris e Jazzy che si chiama Satisfy sul Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. All'interno della prima parte del nostro From Disco to Disco, il sabato e la domenica c'è anche il meglio di Belli Svegli, che vi riproponiamo con il meglio della settimana proprio durante il weekend. Quindi abbiamo scelto di farvi risentire l'oroscopo della settimana di Mr. Lee, che questa volta è andato a Deborah. Che abbiamo scelto stamattina?
1: La fortunata di oggi è Deborah.
0: Deborah, sì.
1: Si è capito che ha l'H?
0: Un pochino sì, un pochino sì.
1: Nata 8-11-90.
0: Sì, e cominciamo per Deborah con...
1: Partiamo con benessere.
0: Il benessere per Deborah.
1: Cara Deborah.
0: Sì.
1: Ricordati che niente nella vita distrugge l'autostima, sì, come la fotocamera interna del telefono che si apre all'improvviso. Chi è questa moto?

0: Sono io da sotto, managgia.
1: È tutto
0: chiaro. Passiamo a lavoro.
1: Il lavoro per Debora, prego.
0: Cala Debora.
1: Sì.
0: Allora, diciamo per quanto ti riguarda che gli Elloli.
1: Sì. Elloli.
0: Sono per i principianti, diciamo che tu punti direttamente al disastro. Ok? Quindi questo è il tuo modo di lavorare, noi sì. apprezziamo.
1: Certo, certo.
0: E
1: certo.
0: chiudiamo con.
1: Con.
0: Mole.
1: Sono quasi completamente soddisfatto.
0: Mole.
1: Molto meglio, amore per Debora, sentiamo.
0: Ah, Debora.
1: Non mi spaventi così che sono debole.
0: Debora va, è un nome che fa paura, eh.
1: Certo.
0: Debora, Debora.
1: Se lo dici così poi.
0: Debora.
1: Cara Debora. Sì.
0: Tuo interrogativo è: come faccio a innamorarmi? Come faccio? E hai ragione, perfettamente ragione.
1: Come fai?
0: Come fai a innamorarti? Ormai ci sono certi uomini che si fanno le sopracciglia che sembrano sponsorizzati dalla Nike. Tutto bene, ma questa area di gabbiano basta. Tu pensa che per par condicio?
1: Sì.
0: I gabbiani si fanno le ali a sopracciglia di coglione.
1: No! Oh, mister Lee! Ma per favore!
0: No, io! Astrid, Stella, Cosimo, certo, Gianluca Pato!
1: Lei si nasconde dietro a un
0: dito. È l'universo che parla!
1: Sì, l'universo, certo, come
0: insieme
1: no.
0: a Blanco.
2: Belli svegli! Disco Radio!

0: ascolto Disco Radio perché il tamarristo da altre parti non c'è.
1: Belli svegli.

0: mentre potete inviare i vostri messaggi anche solo per dei saluti al 393 800 3000. Vi aspettiamo!
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Bring it
6: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Molto bene, sono pronte anche le prossime 4 ad ascoltare senza interruzioni. Arrivano i BTS con Stream, Ula la la di Tue Visa dal 97 e poi Fischer e Tons and I con Favor, ma anche la canzone di Enrique Iglesias e Gente de Zona e Bailando.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.

siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.

0: Bella canzone dei BTS che si chiama Swim su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e il giovedì con il nostro spam poeta indesiderato che realizza rime per voi e che poi si trasformano in canzoni istantanee che questa volta abbiamo realizzato per Camilla. Vorrebbe dedicare una canzone istantanea a Camilla, che è tua figlia, giusto?
1: Esatto, sì, proprio a lei.
2: Quanti anni ha Camilla?
1: Quasi 18, fine anno fa 18 anni.
2: 18?
0: Ma com'è possibile? Scusa, tu ne
2: avrei detto che avevi 19 tu, esatto.
1: No, magari, purtroppo no.
2: Che voce giovanissima!
0: Ma veramente.
1: Allora, solo la voce, tutto il resto no.
2: Sei come me, cadi a pezzi.
0: Vabbè, siamo un po' tutti sulla stessa barca.
3: Sì, perché
0: allora,
3: infatti la figlia Camilla, sì? Dice, la sopporta nel suo invecchiamento. A volte non capisco, tra parentesi, sto diventando come Sironi.
0: Sì, dice lei. Grazie.
3: Sono goffa e imbarazzante, ma lei resta al mio fianco nonostante tutto, dicendomi solo che ha sempre ragione.
0: Ecco. Allora,
2: come ti capisco, ho un diciottenne anche io a casa. E una sedicenne, quindi ma ti capisco perfettamente.
0: Ma che i tuoi sono dei gioielli.
2: Sì, dei gioielli, sì.
0: Quando li guardi da lontano, da vicino.
1: Esatto. Un po'.
0: Allora, Simona, se sei pronta, ti faremo sentire la canzone istantanea che Spam ha preparato per te, anzi per
1: pronta.
0: Camilla. La sentiamo? Dai.
1: Sì, sì,
0: allora,
1: sì.
0: Aspetta, eccola qui, arriva subito. Pronti? Via!
3: Patente distrutta. È tosta questa.
2: Ah, beh, giusto. Oh, un po' di chitarre.

0: Ma è bellissima
1: questa.
2: Tra l'altro, stupenda.
3: No, tra l'altro mi piace questa, questo diciamo,
0: stanno con un acuto finale
3: fra Camilla e le chitarre così
0: stai
3: pesanti.
0: Tranquillo. Camilla, stai tranquilla.
3: Bellissimo.
4: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Allora mandiamo un po' di saluti anche a Vito da Abbiategrasso, che sta lavorando nonostante sia domenica mattina, ma d'altra parte immaginiamo anche che siano in tanti ad essere in questa condizione con un turno fissato proprio nel weekend. Arrivano anche

già le 9. E allora siamo pronti a cominciare un'altra ora insieme. Buongiorno di nuovo anche da parte mia a chi sta godendosi il weekend e la domenica mattina, a chi invece sta lavorando. Oggi vi tocca e quindi è così. Fortunatamente per voi in sottofondo c'è la musica di Disco Radio. Anzi, abbiamo scelto una delle nostre novità. La canzone nuova è quella di Alessio e One Republic. Si intitola In Your Eyes.

su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, dove sentite tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, almeno fino alle 21, anche se noi staremo insieme a voi solamente fino alle 10 di questa mattina. E abbiamo scelto anche Fedez e Achille Lauro, c'è cioè Mille.

0: Beh, una canzone che ci ricorda che in tanti sono già in vacanza, qualcuno che finendo le scuole ha pensato a riportare la famiglia per qualche giorno di relax in giro tra mare e montagna. Grazie comunque per essere con noi nel corso della mattinata di Disco Radio all'interno del From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo sentito dei giornalisti e Riccione.
1: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Let's go! Mighty World apre allentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty World.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
12: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
11: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
12: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
11: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
15: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
14: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
16: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
17: Quasi tutto.
16: Cosa manca?
17: Una Jeep nuova.
16: Una Jeep?
17: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
16: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
17: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
18: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Disco Radio. È già pronto un altro

0: di Serberita ora, e cioè i Fitzna Love su Disco Radio, mentre torna il meglio di Belli Svegli nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Nella prima parte vi facciamo sentire in pillole il meglio della settimana, lunedì dedicato al cinema, o meglio recitiamo la scena di un famoso film, lo facciamo noi a nostro modo, e voi avete l'ingrato compito di indovinare il titolo di quel film in cambio della nostra Disco Radio Bag. Questa settimana un film famosissimo che abbiamo recitato così.
1: Sei pronto?
2: Sto entrando nel personaggio.
1: Infatti ti stavo per chiedere se sei entrato.
2: Tu sei entrato nel personaggio?
1: Tantissimo.
2: Sarebbe piaciuto entrare in quel personaggio.
1: Lascia stare.
2: Vabbè, sì, all'epoca ero innamorato.
1: Allora, cominciamo a mettere il giusto sottofondo e poi...
2: Vabbè.
1: Allora.
2: Vado. Eccomi. Cosa è successo? Oh!
3: Sei un bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché?
2: Calmati, devi calmarti! Fai male alla bambina!
3: Cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato?
2: Ma lo sai, sono stato con Adriano!
3: Con Adriano,
2: te lo giuro!
3: Sei un bugiardo schifoso, mi fai schifo!
2: Ma guarda, Adriano al telefono, adesso gli chiedi a lui, Adriano!
4: Giulia ha scoperto tutto, non sono stato io!
3: Che fine ho fatto adesso? La fiducia che avevo in te, tutti i sogni che avevamo, che fine hanno fatto adesso?
2: Ma Giulia non ha fatto niente, poi Adriano è l'adenoidi, non ho capito perché.
4: Al telefono.
3: Chi è questa con cui sei uscito?
2: Ma no, nessuno!
3: Voglio sapere chi è, Carlo!
2: Non succederà mai più, Giulia, non succederà mai più.
3: Mi hai tradita?
2: Aia!
3: Dimmelo!
2: Ma solo un bacio!
3: Ah, mi fai schifo!
2: Vabbè.
1: Pensa, rimane il dubbio del
2: pensa se lui ha l'adenoide. Perché hai l'adenoide?
4: Telefono.
2: Ma non sei al telefono così, hai l'adenoide.
1: No, pensa se lui e lei fossero per caso sintonizzati stamattina.
2: Beh, se, lei sarebbe morta.
1: Sì,
2: secondo me. E lui starebbe molto molto male.
5: Belli Svegli. Disco Radio.

0: calcio almeno quell'anno, il disco di Shakira, Freshly Ground, Waka Waka, che era ufficialmente la colonna sonora. Era il 2010 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre è pronto il meteo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, da segnalare qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno sulle Alpi e le temperature massime in ulteriore aumento, con picchi che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. Caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni proseguirà questa fase anticiclonica. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.

0: Crime, Sex Crime dal 2002, Harry Senar con Queen of Chinatown, Enjoy the Silence dei Depeche Mode dal 2024 versione remix, subito Felicia.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. I don't even-

0: ciao, sono Sara da Vigevano. Ascolto Belli Svegli perché siete l'integratore del buon umore e del amore.
1: Belli Svegli.

0: Beh, il disco era quello degli Airphone, si chiamava Prime Time Sex Crime, era il 2002 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, e intanto è già pronto anche il meglio della settimana di Belli Svegli. Sapete che all'interno del nostro appuntamento della mattina, il morning show di Disco Radio, c'è anche una parte dedicata ai nostri amici Belli Svegli, all'interno della quale spesso il nostro Mariolino ci dedica le sue curiosità dal mondo. Senti, Mariolino, so che...
1: Le curiosità dal mondo! Perché qui, se non ci sono io, quando aprono i centri di detenzione estiva?
0: No, i centri di ricreazione estiva.
1: Di rigenerazione.
0: Di rigenerazione.
1: Dei genitori. Allora, forse non lo sapevate, ma... Perché ricordiamolo che Alessino ha copiato da me, io il primo.
0: È certo.
1: Anzi, no. No. C'era una ragazza, una bimba.
0: Sì, è
1: come
0: vero.
1: Come si chiamava?
0: È vero.
1: Vabbè, ci verrà in mente.
0: Sì.
1: Non è vero. Il più lungo attacco di singhiozzo del mondo mai registrato nella storia?
0: Sì.
1: Secondo te, Fabri, quanto è durato?
0: Diversi mesi.
1: È durato ben 64 anni!
0: Olla!
1: E gli è passato, ovviamente, a quello che ce l'ha avuto, grazie a uno spavento.
0: Ma non è vero.
1: Sì, sì, un amico è saltato fuori dall'armadio e gli ha fatto boh! E lui è morto.
0: Ah, certo, ecco perché.
1: Problema risolto.
0: Infatti, molto bene.
1: Quindi Mario, sapete che se uno ha il singhiozzo, come è nell'armadio, no, per dire come concetto.
0: Esatto, non nascondetevi.
1: Fatti bere l'acqua al contrario, il mignolo schiacciato.
0: Sette sorsi ritmici consecutivi.
1: Questa non la conosco.
0: È interessantissima. Allora, mi prendi un bicchierino d'acqua se hai singhiozzo,
1: sì?
0: Mandi giù dei piccoli sorsi ritmici senza respirare, così, finché non sei arrivato a punta 7.
1: Scusa, me lo rifai il gatto che vomita per
0: questo,
1: un attimo?
0: Questo
1: scusa.
0: Basta per rimettere a posto il tuo
1: mi
0: diaframma.
1: Mi rifai il gatto che vomita?
0: E poi?
1: Forse non lo sapevate, ma...
0: Sì.
1: La sindrome di Quad...
0: Cosa?
1: Quad.
0: Sì, ok.
1: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
0: Oh, mamma.
1: Sì. Tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso...
0: Sì.
1: ...e una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì!
2: Belli Svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. I want it to
3: be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
5: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
6: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
5: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
6: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
7: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Al Destriero
5: Milano Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo a Luca, che è sintonizzato a Rabucinasco. C'è anche Clara, che invece è sintonizzata da Novara. Grazie per essere con noi nel corso dell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend.

0: La canzone di Elodie e Marrakesh si chiamava Margarita dal 2019 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, la prima parte che si chiude qui, quindi grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, vi lascio per il resto della mattinata con il Roby che è già pronto per voi.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Fabri, il Roby è qua.
1: Disco
3: Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina. Sono Roby Mistretta alle 10 precise precise. Ringrazio Fabri Sironi e ridevo perché stavamo pensando anche ma cos'è? Questa mattina iniziamo con un margarita o un caffettino? Non lo so, dipende a seconda delle situazioni, dei momenti della vita, soprattutto di una domenica mattina molto molto calda. Ho già visto un sacco di gente in giro, quella che ha detto farà caldo, anticipo tutto, mi sveglio prima, vado a camminare, correre. Siete tra questi? Che si fa oggi? Dai, 3938 103.000 subito, you girl.

Sun, oggi you're really hot. Così iniziamo anche con un po' di inglesi internazionali. Ci piace tanto, seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, buona domenica mattina, sono Roby Mistretta qui fino alle 14. Conferma, è Roberto da Burago, dice sono dalle 9 in mezzo alla natura a camminare, fa veramente caldo, really really hot. Un abbraccio a tutti i coraggiosi che questa mattina, nonostante il caldo, hanno deciso di uscire, fare sport. I can't get no sleep.

0: lo state raccontando al 3938103000.
1: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno. Ruggero da Bergamo. Ciao, stamattina Ruggero. Un bel bagno di sole sul terrazzo
0: e di sudore
1: fino a mezzogiorno perché poi si brucia, e poi vado a pranzo della zia che compie gli anni
0: e fa da mangiare bene,
1: e volevo prendere l'occasione per fargli gli auguri. Buona giornata a tutti, Disco Radio.
0: Ciao a te Ruggero, buona domenica, soprattutto porta anche i nostri auguri alla tua zia.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
13: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
14: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
13: Davvero? Anche per me?
14: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
15: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
18: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
17: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Camic.
19: Sì, Camic. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Camic. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Camic. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autorigoldi!
23: A Milano dal 1906.
0: Disco Radio.
1: Ciao Disco Radio. Buongiorno. Massimo da Pracelato.
22: Ciao Max.
1: Si va verso la Sietta.
22: Cioè? Cos'è?
1: 2000 Dove? Metri.
22: Eh?
1: Vai.
22: A piedi, allora ti serve la carica giusta. Senti qua.
0: Rhythmic History.

0: imbarazzante con i genitori, dice anziani, salutoni, saluto te i tuoi genitori, vi mando un abbraccio, ma secondo me di tornare a casa non ci avevi mica voglia, o sbaglio?
1: Buongiorno a tutti, io sto andando a fare colazione adesso.
0: Grazie, alzato tardi stamattina.
1: In macchina si sta divinamente,
0: avrei
1: fuori,
0: condizionata.
1: Nonostante siamo a Dolgiate Olona, sembra di essere al Cairo.
0: E lamentati, sembra di stare in
1: vacanza. Ci mancano le dune e i cammelli e poi la temperatura è quella però.
0: E allora portate i cammelli anche al nostro amico, dai che sembra di stare in vacanza, non lamentiamoci.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. Dai che cerchiamo di sdrammatizzare insieme questo caldo, ma tra pochissimo parliamo di motorini, anzi un motorino ritrovato. Una bella storia particolare, ma tu ti ricordi il tuo primo motorino? Qual era? In che anno l'hai avuto? Dai, siamo curiosi, raccontacelo al 393 800 3000.
9: Disco Radio, from disco to disco weekend. Give it a chance,

0: Light to Me su Disco Radio nella nostra domenica mattina. Il remix è quello di Rivaz. State ascoltando la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Come ciò a tutti, sono Roby Mistretta. Giornata di grandi spostamenti, lo percepisco dai vostri messaggi al 393 800 3000. Federica e Domenico da Torino stanno andando in gita verso il Gran Paradiso, credo alla ricerca di un po' di fresco. Una domenica alternativa, domenica di ritorno da Calella ad Asti per Marco, Luca, Lisa, Manu, Dani e Ginni. Una grande macchinata, siamo tutti insieme pronti per raccontare anche una storia a lieto fine. Si tratta di un motorino rubato nel 1984, quando questo ragazzo, all'epoca sedicenne, vide crollare secondo me il mondo. Sai, a quel tempo, quando sei adolescente, il motorino per te è tutta la tua vita, soprattutto negli anni 80, 90, primi 2000. Adesso non so se i ragazzi percepiscono il motorino come lo percepivamo noi, come la prima libertà, le prime uscite, era il tuo primo amore, lo cullavi, lo lavavi, lo truccavi anche, perché dai, si modificava anche il motorino. Voi immaginatevi, ma esci e non c'è più, te l'hanno rubato, ma all'età di 58 anni nel 2026 gliel'hanno restituito. In che modo? Semplicemente la polizia stava facendo un controllo, vede girare in strada questo Garelli senza targa, ferma il proprietario, fa degli accertamenti e scopre che era stato rubato nell'84. Risalgono al proprietario, che si sente suonare alla porta, vede la polizia e dice: cos'è? Cosa ho fatto? Qualcosa? Perché la prima sensazione quando ti suonano i carabinieri o la polizia alla porta, ci ho fatto qualcosa, ti senti un po' colpevole. Invece gli hanno detto: sai cosa c'è? Abbiamo ritrovato il tuo Garelli, quello che ti avevano rubato nell'84. Lì grande gioia, credo che si sia aperto un mondo, anche perché sai, esci a 16 anni, ti rubano il motorino, magari è stato anche oggetto di lotte con i genitori, lo desideravi tanto, ma magari ti dicevano: no, non abbiamo i soldi, dobbiamo stringere la cinghia, e comunque dovevi lottare e veramente ti cadeva il mondo sotto i piedi. Adesso che gliel'hanno ritrovato, insomma, una bella storia, a lieto fine. Sicuramente rimetterà la targa e tornerà a sgasare e a ripetere tutto quello che faceva a 16 anni, forse. Intanto, il vostro primo motorino, qual è stato? A che età l'avete avuto? Dai, fate ce lo sapere al 393 800 3000. E dei motorini passiamo dalle due alle quattro ruote con Clerici Auto. L'efficienza incontra il risparmio, scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi e solo puro stile. A giugno il tuo crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato, e con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o sul sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: something I wanna talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
7: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
15: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
17: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
16: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
17: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
16: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
18: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
19: Garage Flex, buongiorno.
20: Buongiorno. No, vorrei affittare un posto auto.
19: Che veicolo?
20: Un due posti.
19: Ok.
20: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
19: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
20: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
19: Mi sta un po' confondendo.
20: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
21: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
22: Pezzi di vita, pezzi d'adolescenza, i nostri motorini. Mi state raccontando qual è stato il vostro primo. Roberto da Milano dice: il mio primo SR50 replica Aprilia nel 1994. E il tuo primo? Qual è stato? Dai, raccontacelo.
23: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Giagula, Tame Impala su Disco Radio. Mamma mia, ma che, quanti ricordi stiamo sbloccando questa domenica mattina. Abbiamo parlato prima di questo motorino rubato nel 1984, ritrovato e riconsegnato in questi giorni. Ma voi mi state raccontando il vostro primo motorino, amici.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono Mario.
0: Ciao Mario.
1: Il mio primo motorino è stato il Bravo della Piaggio.
0: Mamma mia, il Bravo, chi se lo ricorda? Intanto le 11. Disco. Chi c'era, Sami?
2: Ciao Disco Radio. Allora, il mio primo motorino era il Sì. E non c'avevo manco 1000 lire per la miscela, e quindi andavo a pedali.
0: Vabbè, in un messaggio, non lo so, l'adolescenza di tanti di noi, la miscela, perché non si andava a benzina, si andava a miscela. I pedali, perché il Bravo, il Sì, insieme al Ciao, hanno raccontato e veramente caratterizzato l'adolescenza di tanti migliaia, anzi milioni di italiani. E quando non c'era miscela, si andava a pedali. Chi si ricorda il tasto per andare a pedali? Gli amici.

0: 2016 John Summit su Disco Radio, seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, era Shades of Blue. Blu è anche il colore del ciao di Mirella, dice, è stato il mio primo motorino mitico, ciao. Era come volare, e in quei tempi sicurezza zero, emozioni tante.
1: Ciao ragazzi, primo mio motorino PX giallo e blu, e sempre con una ruota, con la marmitta Pollini.
0: Perché c'era la voglia di truccare i motorini, Pollini, Malossi, carburatori. Quante ne ho sentite a scuola? Disco.

0: volta aveva un motorino. Magari ce la vedo. Su un bel ciao ce la vedo che ti perdi. Mi state raccontando il vostro primo motorino.
1: Io, mio primo bel motorino, il Garelli a tre marce, fantastico.
0: Mamma mia.
2: Ragazzi, dico solo una cosa.
0: Vai, dilla.
2: Booster Spirit modificato.
0: Qua siamo negli Zarri, fine 90, primi 2000. Ma sentite questo amico che ricordona.
3: Ciao Robby, allora io avevo il Califone. Non so se te lo ricordi. Loredana invece aveva la Califina.
0: Allora, Califone me lo ricordo. La Califina non l'ho mai sentita, ma adesso vado a cercare se mi è preso in giro.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: No, no, non ho niente da mettermi.
16: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
17: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
16: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
17: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
18: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
21: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
22: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
21: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
23: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
24: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
23: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
0: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare!

0: detto ormai 13 anni fa. Mamma, sembra uscito dai al massimo 5-6 anni fa. Invece no, era il 2013. Klingon, Jubel, nella seconda parte del Front Disco to Disco Weekend qui su Disco Radio. Questa mattina siete con me. Ciao a tutti, buona domenica. Sono Roby Mistretta. Tanti vostri messaggi sui primi motorini, tanti ricordi, insomma, li abbiamo sbloccati parecchi. Ma tra poco parliamo di musica, in particolar modo di un supporto nato e uscito il 21 giugno, ma di tanti anni fa. Lo ricordiamo tra poco, anzi vi do anche un piccolo indizio per farvi capire. Vi do un numero, 33.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
0: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana. No, oggi sono già qua e dalle 10 fino alle 14. Qualcuno ha già capito di cosa parleremo tra pochissimo, per gli altri state lì. Musica, si parla di musica, ma se la tua vita fosse una canzone? Dai, facci scoprire qual è. Dici il titolo, 393 800 3000.

0: All That She Wants, 1992 su Disco Radio nella nostra domenica mattina. Siamo arrivati al 21 giugno. Questo vuol dire che da oggi inizia ufficialmente l'estate 2026. Quindi buona estate a tutti. Cari amici, seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Oggi con me, ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Ma il 21 giugno del 1948, oltre ad arrivare l'estate per quell'anno, arrivò anche un supporto fisico che cambiò il mondo della musica. Quel giorno nacque il 33 giri. Adesso non dico chi c'era si ricorda, perché comunque i vinili li abbiamo visti tutti. Il 33 giri, per capirci, è quello più grosso. L'LP, Long Play, venne chiamato così e fu l'evoluzione del 78 giri, nato molti anni prima e nel 1894 dal tedesco Emil Berliner. E quindi quasi mezzo secolo dopo nacque questo 33 giri, dicevamo LP. Questo 33 deriva dal fatto che gira, la musica viene riprodotta girando 33 volte al minuto, ma rivoluzionò il mondo della musica perché si poteva registrare davanti, dietro, lato A, lato B, più canzoni. E nacque un po' anche il concetto di album, quindi quella raccolta fatta. Il 45 giri nacque un anno dopo, 1949, dalla RCA, che poi decretò anche il grande successo dei jukebox, quelle canzoni che raccontavano anche la vita, l'estate, le spiagge. Insomma, molto bello. 33 giri, caro a tanti, penso che nelle case di tanti nonni o anche di qualche papà l'abbiate visto. Qualcuno ce l'ha ancora, anche perché l'abbiamo raccontato spesso, torna, è tornato il vinile come supporto fisico, molto bello. E allora facciamo una cosa, parliamo di musica. Se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe? Il titolo al 393 800 3000. Intanto vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Auto Locatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna, Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori, allestimenti pronti a partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Tutte le sedie e gli orari sul sito locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: notte più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Auto Rigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
9: Domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
8: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
9: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
8: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: A posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Ciao Disco Radio, sono Cinzia da Molteno.
14: Buongiorno,
13: innanzitutto
14: Cinzia.
13: Buona domenica, un abbraccio a tutti
14: anche
13: voi.
14: A te.
13: La mia canzone, se fosse per la mia vita, quella per la mia vita.
14: Vale.
13: E io me ne andrei di Claudio Baglioni.
14: Bella, io me ne andrei, stupenda! E la tua qual è?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: risparmio così.
1: Ciao Disco Radio. Ciao. La mia canzone per la vita è,
0: qual è?
1: Bailando di Paraiso. Bello. Meravigliosa. Tanta 1996 o 97. Sei. Uno spettacolo.
0: Io ricordo anche l'altra versione. Intanto mezzogiorno. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, qui con voi fino alle ore 14, Paradiso Bailando. Io ricordo soprattutto questa, non so se anche voi collegate, eh?
2: Magnando, magnando, cresce un panzo, ciccio, e di nuovo
0: Leone di Lerna.

questa che è la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Buona domenica, buon weekend, soprattutto buon primo giorno d'estate. Io sono Roby Mistretta, che fate oggi? Dai, raccontatecelo al 3938103000. Adesso Anima.

0: tutti i maturandi, perché anche lui sta sostenendo gli esami di maturità 2026 per recuperare quello che ha perso negli anni. Bello, ci piace.
1: Ciao Roby, ciao a tutti, da Marco di Biella.
0: Ciao Marco.
1: Devo dire che oggi, come primo giorno d'estate, Mare? Sto lavorando.
0: Ecco.
1: Però ieri sono andato al concerto di Caparezza Sordevolo, quindi fenomenale il suo primo inizio proprio a Sordevolo.
0: Deve essere stato veramente un concerto pazzesco, perché sento ancora l'entusiasmo nella tua voce nonostante il lavoro di domenica, il primo giorno d'estate, sento ancora grande entusiasmo. Caparezza, grande, grandissimo della musica italiana, tanti lo conoscono solo per Fuori dal Tunnel, Viene a ballare in Puglia, ma ha una, diciamo, storia pazzesca, penna incredibile, insomma, e i suoi concerti sono del live con i fiocchi, molto bello, dai, bellissimo, ci piace. Intanto, vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace, un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è concessionaria ufficiale Renault e scopri le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
2: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18, e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro, e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
3: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
4: Quasi tutto.
3: Cosa manca?
4: Una Jeep nuova.
3: Una Jeep?
4: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
3: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
4: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Non basta, voglio di più.
10: Più di così?
12: Ancora di più.
10: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
12: Di più?
10: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
12: Di più?
10: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
12: Più di così?
13: Autorigoldi
14: a Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Oh,
13: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì. Come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
19: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
21: Disco Radio.
22: Ciao Roby, noi in rivolta facciamo una Hawaiian Party per festeggiare la Festa della Musica. Davi. 2026, 21 giugno, parte la Festa della Musica, grandiosi.
0: E noi ci uniamo con Missing.

0: passando insieme. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, stiamo spaziando ovunque. Abbiamo parlato di motorini, musica, 33 giri, tra poco di fiori, in particolare di uno che esiste da 60 milioni di anni.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Ormai è tutto frenetico, tutto velocissimo, ma se ci fermiamo a pensare, ad osservare, ci rendiamo conto che alcune cose sono attorno a noi da milioni di anni. In particolare un fiore che esisteva già quando c'erano i dinosauri e tra pochissimo ne parliamo insieme.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: dritta ora su Disco Radio If It's Not Love, nella nostra domenica mattina che sta giungendo ormai verso il pomeriggio e ci troviamo in quell'orario nel quale molti di voi stanno per andare a pranzo, sono già a pranzo, quindi buon appetito a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, magari lo sai, dai balconi, giardini, chi fa il picnic, chi ne sta semplicemente approfittando con la finestra aperta della cucina, buona musica, un buon pranzo, insomma una bella domenica che passiamo insieme. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta e si parla anche di fiori oggi, quel fiori ma antichi e antichi, parliamo di milioni di anni e qualche dinosauro probabilmente li ha visti, perché a cavallo della loro scomparsa sono comparse anche le ortensie, e lo dice uno studio che da alcuni fossili ha capito che già in quel periodo, 60 milioni di anni fa circa, c'erano questi fiori che ormai colorano i giardini di tante persone, non solo, anche tante aiuole, avete presente? Sono quelli a forma di palla, diciamo, che fanno quelle belle pallotte colorate, rosa, blu, e ci sono tanti miti, tante, diciamo, analisi, tante anche, diciamo, teorie riguardo al nome dell'ortensia, perché qualcuno dice che non si sia ancora capito l'origine del nome ortensia, c'è chi dice che invece ha la radice latina o da hortensius, e quindi che appartiene all'orto, cresce nel giardino, chi invece la vuole romanzare dicendo che l'esploratore naturalista Philibert lo dedicò alla sua amata Hortense e quindi l'ha chiamato Hortensia da lì. Insomma, il nome ci affascina parecchio e dicevamo, hanno capito che c'era già 60 milioni di anni fa una grande evoluzione per questi fiori che ci accompagnano ancora oggi, hanno capito anche perché cambiano colore dal rosa all'azzurro, e non è una questione di pH del terreno ma semplicemente d'assorbimento dell'alluminio presente nei terreni, ma questo è un processo molto lungo che dura settimane, quel fiore lo prende, quindi lo assorbe e cambia il colore e ci regala questa meraviglia della natura, molto bello. Le ortense, se ce l'avete in giardino, iniziate a farci caso e rispettiamo un po' di più questo fiore che quasi 60 milioni di anni, è pazzesco. Insomma, la nostra terra e la natura spesso ci riporta con i piedi per terra e ci fa capire che siamo semplicemente un puntino nella storia e nell'universo. Intanto andiamo da Clerici Auto, l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. E a giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con il Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o sul sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
3: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
2: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
3: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
2: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Shopping Center, giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: in quegli anni, anzi 2013, si chiamava Timber. Loro ci facevano ballare, impazzire. Ma lo sapete che il weekend su Disco Radio abbiamo tutte le hit le più ritmate della città, che ci accompagnano anche nelle 13.
1: Disco Radio.
0: Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, qui ancora per un'ora in questa seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Lo sapete, lo dicevamo, tutte le più ritmate della città, ma anche quelle nuove, come questa In Your Eyes di Alessio.

giorno, l'ultima ora che passiamo insieme in questa domenica che ormai sta diventando domenica pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, si chiama In Your Eyes, nei tuoi occhi, ma a questo punto, dato l'orario anche della tua bocca, le tue papille gustative sicuramente stanno andando e stanno godendo magari con un bel piattino fresco per accompagnare questa calda domenica. Allora, se volete portarci a tavola, volete coinvolgerci, magari farci anche un po' di invidia con una prelibatezza, che si mangia oggi? Cosa c'è nel vostro piattino? Dai, 3938 103.000, subito Shawn Mendes.

0: I Maroon 5, Christina Aguilera su Disco Radio. Moves like Jagger, muoversi come Mick Jagger, ballare come lui magari è l'unico che ce la fa, è Lillo. Non so se avete mai visto una sua imitazione, mi fa impazzire quando cerca di imitarlo. E a proposito di muoversi, ballare, preparatevi, perché tra poco torna Rhythmic History e andiamo nel 1998.
1: Energy System Italia, non farti condizionare dagli altri, il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà, Ambù e Avarese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu! Mua.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
9: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
8: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
15: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
18: Disco Radio.
0: Dai, che per iniziare alla grande questa domenica pomeriggio serve un bel Rhythmic History già pronto dal 1998. Riavvolgiamo il nastro del tempo per riascoltare Mulella

0: Disco Radio nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Pranzi, pranzo triste per Antonio che dice ho degli impegni, quindi ho mangiato solo uno yogurt al caffè. Dai, recupererai magari a cena se la passano meglio Luigi e Nadia che ci stanno ascoltando da bordo piscina. E tra l'altro ci fanno sapere che oggi anche l'onomastico di Luigi. Sono andato a controllare, 21 giugno San Luigi Gonzaga, quindi buon onomastico a tutti gli amici di nome Luigi, Luigia, Luigito, Luigetto, insomma tutti, avete capito?
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Domenica termina un'altra settimana, questo vuol dire che probabilmente ci siamo persi un sacco di notizie perché eravamo impegnati a fare altro, soprattutto a sopportare questo caldo, e tra pochissimo cosa facciamo, amici? Le recuperiamo tutte insieme.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. I don't need-

0: non sto chiamando il tavolo, magari qualcuno, non lo so, ci sta ascoltando da qualche bar. No, non ho chiamato il vostro numero. 26 sono gli anni della canzone To Be You Kim Lucas, era il 2000, esatto, questa è la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Dai che recuperiamo tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana. Si parla anche di mondiali, ma da un altro punto di vista, perché l'Argentina cosa ha fatto? Lascia fuori dagli stadi padri che non pagano il mantenimento dei figli, ha mandato negli Stati Uniti, Canada, dove si giocano i mondiali, la lista di queste persone che non possono entrare allo stadio se non hanno versato l'assegno di mantenimento per i figli, e l'hanno fatto, quindi ci sta un po' di rispetto, ci piace. Santa Margherita Ligure, tra le, diciamo, regole dell'estate per i bagnini c'è quella del divieto dell'uso degli smartphone, dicono, per guardare giustamente la gente che sta facendo il bagno, tutti i bagnanti, evitare distrazioni, e anche dal punto di vista cuffietta hanno detto è permessa ma solo una, perché devi ascoltare tutto quello che succede in spiaggia, sappiamo, grande fonte di distrazione lo smartphone, quindi regola giusta, approvata almeno secondo me. Ci sta infine Fiori d'Arancio, per chi? Tommaso Paradiso, chi l'avrebbe mai detto, è giunto alle nozze anche lui con Carolina Sansoni, si sono sposati negli ultimi giorni, quindi siamo molto molto contenti per loro, e tutte queste erano le notizie che probabilmente vi eravate persi nell'ultima settimana. Ma se vuoi cambiare auto, questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral e Space, un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è concessionario ufficiale Renault e scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Ci siamo, anzi è già qua, tra pochissimo sentirete anche la sua voce, a meno che voglia urlare adesso, la Vale Guidi che vi accompagnerà nella terza parte del... Vale, ci sei?
9: Eccomi.
8: Ah, ecco, la terza parte del From Disco to Disco Weekend è tra pochissimo, prima anche Calvin Harris.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: li senti là fuori, Vale? Tutti dicendo yeah, yeah, è arrivata la Vale. Pomeriggio insieme, terza parte del Prondisco tu disco. È qua con un sorriso.
1: Guarda, io me li immagino
0: pronta
1: fuori mentre stanno morendo di caldo, ragazzi. Ma che caldazza fa? Io ero al mare ieri.
0: Beata a te.
1: E ci tornerei volentieri. Cioè, chiederei al gentil Matteo Epis di mandarci in diretta da Rimini. Potrebbe essere una bella cosa, no?
0: Secondo me ci manderebbe da un'altra parte. Ma non ti dico
1: può
0: dove.
1: Essere, può essere. Le 14 precise. No, scusate, ma a proposito di Rimini, fammi ringraziare tutti quelli che c'erano l'altra sera per RDS Party. È stato un super party, ci siamo divertiti un sacco. Grazie davvero a tutti quelli che c'erano. E poi ancora ieri sera il Summer Tour di RDS, che è ufficialmente partito ormai e quindi farà le piazze più belle d'Italia in quest'estate.
0: Se volete rivivere i social, se non
1: ci
0: c'eravate
1: sono,
0: guardate cosa vi siete persi.
1: Noi siamo pronti invece a partire. Adesso abbiamo 4 ore da condividere. Fino alle 6 di questa sera partiamo con la novità. Si chiama Moving to the Sun.
0: Ciao.

la novità che apre due minuti dopo le 14 le nostre ore. Insieme ce ne sono quattro da condividere in questo pomeriggio. Solitamente ci sentiamo dalle 10 alle 2, oggi funziona così. Ragazzi, buon pomeriggio, buona domenica 21 di giugno. Oh, è partito ufficialmente l'estate, ce ne eravamo accorti per la caldazza che fa fuori. Almeno qui su Milano ci saranno tipo una cosa come 36 gradi, percepiti 45. Anche dalle vostre parti fa così caldo. Noi ci siamo con la nostra musica. Abbiamo scelto la prossima, si chiama Talk to You.

0: ritrovato, il nostro appuntamento col From Disco to Disco Weekend, dentro nella terza parte, 14:11 minuti, buona domenica a quelli che arrivano adesso. Tra poco la storia del ritmo, un disco dance storico, è già lì pronto per voi, 1996, andiamo lì tra un attimo.
1: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
3: Quasi tutto.
2: Cosa manca?
3: Una Jeep nuova.
2: Una Jeep?
3: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
2: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
3: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
4: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
2: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
4: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
14: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
18: Le piscine al Gabbiano di Lembiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Lembiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Come ogni ora torna anche in questa la storia del ritmo, un disco dance storico, ce l'andiamo a prendere dal passato. L'extended version invece vi ricordo tutte le sere dalle 21 con Alessio Loisi. Adesso 96 Into the Night.
20: Rhythmic History. I wanna

0: raccontando al 393-800-3000 con i vostri messaggi. Tra un attimo vi leggiamo.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Le 13.30 della nostra domenica calda insieme, iniziato ufficialmente l'estate da oggi, 21 giugno, dove siete? Dove state passando questo fine settimana? Adesso ne abbiamo messe in fila 4 senza interruzione, ripartiamo da Inna, c'è Hot.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend. Fly!

0: 4 senza interruzione si concludono così con Swam Peace How Does Feel Hot In. Abbiamo aperto dal 2010, ci abbiamo messo dentro anche un disco del 98 per portarvi un po' indietro nel tempo. 14:42 minuti, appena iniziato l'appuntamento con il From Disco to Disco Weekend nella nostra terza parte insieme, vi accompagno per questa giornata fino alle 6 del pomeriggio. Beh, una cosa che sentiamo praticamente tutti in questi giorni è la gente che si lamenta perché fa caldo. Anch'io praticamente lo dirò tipo 10-15 volte al giorno, diventando ovviamente ripetitiva e noiosa. Se negli scorsi giorni il caldo vi è sembrato insostenibile, beh, sappiate che non ci sono buone notizie all'orizzonte, ma questo già lo sapevamo. Oggi è una giornata super calda e il Ministero della Salute ovviamente dice attenzione, mettendoci il bollino rosso, un'allerta che arriva dopo una settimana già infernale, con temperature che già da metà settimana sono schizzate alle stelle, portando una buona parte della Lombardia in un'afa praticamente catastrofica e opprimente. Ancora più difficile per quelli che non hanno i condizionatori e i ventilatori. Ma quanto andrà avanti tutta sta roba? Perché noi siamo già stanchi, almeno io ve lo dico. Quando tornerà un po' di freschino, quando cominceremo, che so, magari la sera a respirare, si boccheggia, ragazzi. Purtroppo toccherà armarsi di tanta, tanta pazienza e di condizionatori e ventilatori, se non li avete procurateveli, perché durerà praticamente fino a oltre la settimana prossima. Un inizio settimana che si preannuncia incandescente, un trend che io ve lo dico, ma non lo dico io, potrà andare avanti fino a inizio di luglio. L'anticiclone africano e il caldo intenso non intendono infatti lasciare tregua, soprattutto in Lombardia, soprattutto a Milano, nella pianura padana, dove verranno registrate temperature con massime comprese tra i 35 e i 37 gradi. E Savasandir, no? Se quelle sono le temperature, vuol dire che noi ne percepiremo almeno una quarantina. Sui cruscotti la temperatura schizza alle stelle. Abbiamo visto, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandarci una foto che testimoni il fatto che se more de caldo, ragazzi. 393-800-3000 per i vostri messaggi. Diteci quanti gradi ci sono dalle vostre parti, non in casa, con l'aria condizionata fuori. Quelli che sono magari in macchina e ci stanno ascoltando, ragazzi, vi aspetto alla radio. Ah, che bello, parliamo di vacanze, valigie d'estate, manca solo l'auto giusta. Da Auto Locatelli ti aspetto un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero, in pronta consegna, Avenger, Compass e Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
5: Domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
4: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
5: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
4: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
6: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Garage Flex, buongiorno.
10: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
9: Che veicolo?
10: Un due posti.
9: Ok.
10: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
9: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
10: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
9: Mi sta un po' confondendo.
10: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
11: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
12: Ci siamo ad accompagnarvi in questo pomeriggio, una decina di minuti prima delle 15, il cruscotto dalle vostre parti, che temperatura segna, vi aspettiamo alla radio. Adesso la musica fino alla prossima novità, anche Magneto.
13: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Queen e Keep Rising, Ian Kerry ci ha portato in fondo fino al 2008. Ragazzi, fa caldo, ne parlavamo poco fa, caldazza che ci perseguita fino a metà della prossima settimana, per cui bisogna tenere duro. Vi abbiamo chiesto al 393 800 3000, quanti gradi dà il vostro cruscotto.
1: Ciao Valentina. Ciao. Stiamo rientrando da Liguria, siamo alla barriera di Torino, quindi siamo venuti su da Genova,
0: okay.
1: E il mio cruscotto mi dà 37 gradi e mezzo, però bella giornata, ci siamo divertiti, sono con la Simo e lo Ste.
0: Bello.
1: E salutiamo il Matti e la Melli. Ciao Valentina, Renato, ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao, buona domenica.
2: Ciao Valentina, Enea il camionaro.
0: Ciao Enea.
2: Sul mio cruscotto segna la bellezza di meno 22 gradi.
0: Eh?
2: Ah no, scusa, quella è la temperatura del frigo che ho sul camion. Diciamo che sono 36 gradi fuori, dai, che sono all'altezza di Casale Monferrato. Ciao.
0: Però non si starebbe male nella cella frigorifera del camion. Io ci farei un giretto. Non a meno 22 gradi intanto, alle 15. Benvenuti alla radio, domenica 21 giugno, quindi sul calendario è ufficialmente iniziata l'estate, ma ce ne siamo accorti, non c'era bisogno di dirlo. 15 e un minuto, da qui riparte l'appuntamento col From Disco to Disco Weekend, la novità pronta per voi, c'è Shades of Blue.

ascoltare la musica che vi piace su discoradio.it, il nostro sito, lì entrate nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, scegliete, votate la musica che vi piace di più e ogni settimana con un po' di fortuna potete portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget, anche la nostra Disco Radio Summer Bag. Sono Valentina Guidi, benvenuti a quelli che arrivano adesso, condividiamo questo pezzettino di pomeriggio, quindi vi accompagno fino alle 6, abbiamo 4 ore, ragazzi, sono tante, dai, 393 800 3000 per i vostri messaggi. Abbiamo scelto la prossima, l'avete riconosciuta, c'è Stromae.

0: Mind, quella che suona alle 15:13 minuti, la storia del ritmo, come sempre l'appuntamento con il meglio della dance storica tutte le sere dalle 21 con Alessia Luisi nell'extended version e poi un assaggino ogni ora. Siete pronti? Tra poco vi portiamo indietro nel 1997. Che facevate in quell'anno lì, ve lo ricordate? Adesso vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da Autovip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna, nuova Clio, Captur, Austral e Space. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. Autovip è concessionario ufficiale Renault, scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, oppure a Chibasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour numero 7.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
10: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
9: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
10: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
9: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
13: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
12: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
16: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
20: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
21: Disco Radio.
0: Vi ricordo che tutte le sere c'è l'appuntamento con Alessio Aloisi per gli amanti della dance storica, l'appuntamento che parte alle 21. Adesso 97 c'è Baby I'm Yours. Rhythmic.

0: 2013 ritroviamo i suoni di Avicii su Disco Radio Hey Brother. Alle 15:34 minuti, è vero che a Milano fa caldo, è vero che Milano si svuota in estate, ma non per la musica, non per i concerti, perché ce ne sono un sacco in programma. Tra poco vediamo tutti i concerti di Milano e intanto chiediamo a voi al 393 800 3000 se c'è un concertino che avete in programma da andare a vedere. 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Un'estate ricca di concerti, un'estate milanese al top, e quindi vi chiediamo se c'è un concertino che avete in programma di andare a vedere. 393 800 3000, adesso 4 senza interruzione, ripartiamo così. Abbiamo scelto Dracula.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: cui tutte quante ci sentivamo un po' Spice Girls, Wannabe, che passa su Disco Radio praticamente alle 4 del pomeriggio, una decina di minuti prima. Favor, Without Me e Dracula, alle 4 che abbiamo suonato. Per arrivare fino a qui, Milano d'estate è vuota, ufficialmente devo dire anche che si sta parecchio bene, soprattutto in agosto. Milano vuota ha un fascino particolare. I milanesi sono al lago, in Liguria al mare, quelli vicini. Chi opta insomma per l'estero, montagna, la più gettonata per respirare. Poi c'è la zona di San Siro che prende vita con 75.000 persone dentro. Si canta sotto i 40 gradi di Milano percepiti, è un paradosso se pensiamo all'estate milanese, che mentre la città si svuota fa riempire invece il calendario di concerti. Restare a Milano tra giugno e settembre non è necessariamente quindi una punizione, ma diciamo che può dipendere molto da cosa avete comprato su Ticket One 3 mesi prima. Ci sono un sacco di bei concerti a Milano da non perdere in quest'estate 2026, a partire dai Maroon 5 il 25 di giugno, e poi subito dietro c'è San Siro, ancora il ritorno di Gabry Ponte per sabato 27, ci sono i Foo Fighters il 5 di luglio, unica data italiana per chi ama il rock, e poi c'è Max Pezzali 11 e 12 luglio a San Siro. Max Pezzali ovviamente sono dei veri e propri raduni, no? Di generazioni che hanno vissuto gli anni 90 praticamente. Ancora Bruno Mars, che ha la sua data il 14 di luglio, e poi dietro arriva Caparezza al Parco della Musica di Segrate il 15 luglio. C'è anche Bad Bunny, un evento culturale pazzesco il 17 e il 18 di luglio sempre a San Siro, e poi ancora The Weeknd 24, 25, 26 luglio, anche in questo caso saranno a San Siro con le 3 date consecutive. David Guetta arriva il 6 di settembre, imperdibile anche questo. Ragazzi, allora, concerti ce ne sono tanti a Milano, ce n'è qualcuno che andrete a vedere? 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio. Vi porto adesso da Clerici Auto, dove l'efficienza incontra il risparmio. Scopri i Nissan Juke Full Hybrid. Zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, oppure sul loro sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
2: Estate alle porte?
3: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio:
3: Fiat Pandina da 12.490 euro,
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
3: Peugeot 208 da 17.990 euro,
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
3: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Ancora una manciata di minuti, poi chiudiamo anche quest'ora insieme, arrivando a metà del nostro appuntamento col From Disco to Disco Weekend. Resto qui fino alle 18. La musica suona su Disco Radio, tra poco la nostra prossima novità. Adesso Just It, Turn the Light Off.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Sinclair, I Can't Wait, su Disco Radio, l'ultima che suoniamo praticamente arrivando a metà del nostro appuntamento di questa domenica. Le 16. Disco Radio. Quasi precise, dai, ci arriviamo una manciata di secondi prima, alle 4 di questa domenica pomeriggio in cui molti di voi, beati voi, se ne saranno in piscina, oppure più fortunati magari al mare, ne hanno approfittato per andar via. Bebe Rexha, David Guetta, adesso la novità, c'è Sad Girl.

il nuovo di Bebe Rexha e David Guetta insieme a Sad Girl. 16 e 2 minuti, le 4 di una domenica caldissima, è iniziato ufficialmente l'estate, 21 giugno, insomma, anche se è all'anticipata un po' quest'anno. Anima, adesso Beautiful. You make me feel alive again.

0: scelto questa dal 2018, era Hands Up, tra poco un disco dance storico dal 99.
1: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno. Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua. E sono Daikin in tripla classe A sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
7: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Hotel prenotato, biglietti presi.
10: Manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
12: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
15: Quasi tutto.
14: Cosa manca?
15: Una Jeep nuova.
14: Una Jeep?
15: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
14: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
15: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
16: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio in line freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna tutte le sere nell'appuntamento su Disco Radio, che inizia alle 21 per un'ora con Alessio Loisi e poi un disco dance storico. Ogni ora 1999, Mimmo Amarelli. Alla console!
19: Make history! Alla console! Alla...

0: Higher the Dream su Disco Radio Rehab e Easy Bisù alle 16:31 minuti. State lì perché ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Era If It's Not Love, era Zerb insieme a Rita Ora. Ora, scusate il gioco di parole, pensiamo alle vacanze, perché secondo una ricerca commissionata da Airbnb quasi un italiano su due cerca le vacanze autentiche e meno da cartolina, no? Se negli scorsi anni quello che contava era far vedere le proprie vacanze sui social oppure andare nei posti dove qualcuno era andato, adesso tornano le vacanze autentiche, quindi crescono i soggiorni condivisi, piccoli borghi e poi tanti tanti tanti viaggi di gruppo. La nuova villeggiatura passa ovviamente anche da internet, dal passaparola che si trova lì, no? In questo 2026 gli italiani sembrano cercare vacanze sempre più vere, secondo una ricerca appunto commissionata da Airbnb. Considerano il viaggio gli italiani un'occasione per scoprire esperienze genuine, tradizioni locali e luoghi vissuti lontani ovviamente dall'estetica perfetta di cui parlavamo prima, costruita appunto sui social network. Insieme all'autenticità emerge anche un altro trend molto italiano, il ritorno della villeggiatura. Voi vi ricordate quando la nonna diceva vado in villeggiatura? Torna quel termine lì, anche tante delle nuove campagne pubblicitarie per quel che riguarda le vacanze di questo 2026 ci fanno vedere chiaramente, no? Il ritorno a qualcosa di più che fa ricordare la casa, ad esempio masserie pugliesi, le case sulla costa ligure o anche i vigneti nella campagna toscana. Forse non identica alla villeggiatura raccontata da Goldoni nella commedia italiana, questi la conosciamo praticamente tutti. Adesso gli italiani cercano qualcosa di più tranquillo, ad esempio come le vacanze in campagna, ovviamente in famiglia, in coppia oppure in gruppo, magari pochi amici intimi. Per questo noi vi chiediamo in questo weekend, che è l'ingresso vero nell'estate 2026, se avete già scelto dove andare, perché molti italiani devo dire che aspettano l'ultimo momento per prenotare le vacanze, detto che la situazione non è del tutto tranquilla, fattore guerra, fattore ovviamente mancano i soldini e quindi uno aspetta e vede all'ultimo magari qualche offerta. Ragazzi, siete tra quelli che hanno già prenotato, quelli che lo faranno magari in questi giorni, e soprattutto dove ve ne andate? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Ecco appunto, vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass, Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano al Lambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi orari su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Bello partire per le vacanze.
9: Sì, ma con quale auto?
8: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
8: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
9: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
8: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
9: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
8: Info su denicar.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
13: Ci siamo, stiamo per chiudere un'altra ora insieme, una decina di minuti prima delle 17. Come sempre la terza parte del From Disco to Disco Weekend va avanti fino alle 18 e poi la musica senza interruzione fino alle 21. Adesso Jennifer Lopez e David Guetta.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Il tempo ci vola via sotto il naso, non ce ne accorgiamo neanche. Questo è del 2022. Bundabash, Annalisa Tropicana, a chiudere la nostra terza ora insieme. Le 17 precise. Mamma mia, che discorsi da vecchia che faccio. Sarà perché è domenica, sarà perché fa caldo. Quante volte l'ho ripetuto? Almeno un centinaio. Fatto sta che noi si riparte. C'è una bella novità da ascoltare in questo inizio di ora. Alessio, War Republic, In Your Eyes.

In Your Eyes su Disco Radio, la novità delle 5:04, se vi piace di più diciamo le 17 di questo pomeriggio di domenica, orario questo in cui si può già pensare allo spritz, soprattutto se siete tra quelli che si stanno godendo il relax. Non mi sono ancora ricordata di mandare un abbraccione a quelli che lavorano in questo fine settimana. Abbiamo scelto anche la sua voce, c'è Dua Lipa.

0: Io pensiamo a un disco dance storico, se vi va io direi che tra poco vi porto nel 2000. Adesso vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral e The Space, un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è concessionario ufficiale Renault, scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Let's go! Mighty World apre allentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty World.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
12: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
11: Solo questo modello?
12: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
11: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma cosa?
15: Io Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autori Goldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
20: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
23: Disco Radio.
0: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Gli amanti della dance storica lo sanno. Ogni ora su Disco Radio andiamo nel passato e ci riprendiamo un disco. Questo dal 2000, Eiffel 65, Too Much of Heaven.
23: Rhythmic History.

0: Robbie Williams fino al 2013, tra poco 4 senza interruzione. Prima il tempo delle prossime ore.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, solo qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, sempre qualche temporale nelle ore pomeridiane sulle Alpi, clima molto caldo ed estivo, con punte infatti che nei grandi centri urbani, specie a Milano e Torino, sfioreranno anche i 37 gradi. Le minime tropicali con caldo che si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
10: This is Rap and Drop.

0: inizio degli anni 90, insieme ad Ossessione, Samurai J e poi Faded Devotion Sweet Emotion, le quattro che abbiamo suonato per arrivare una decina di minuti insieme fino alle 6 in questa domenica. Parliamo di vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna, Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi orari su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigol di... A Milano dal 1906.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Estate alle porte?
4: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Ecco qualche esempio:
4: Fiat Pandina da 12.490 euro,
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
4: Peugeot 208 da 17.990 euro,
8: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
4: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
8: Info su denicar.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
11: Siamo insieme ancora un pochino, ancora una manciata di minuti, poi vi saluto. Arriva Fabio Marelli per l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend. Abbiamo scelto le prossime, anche Kungs, adesso Getaway.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: ore insieme non termina il From Disco to Disco Weekend. Vi lascio in ottime mani, c'è Fabio Marelli, noi ci sentiamo il prossimo fine settimana. Ciao ragazzi, fate i bravi
1: e buona estate anche da parte mia.
2: Disco Radio.
1: Grazie Roby, inizia l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend, il primo di quest'estate 2026. L'ha detto qualcuno? Ve lo ridico io. Da qui fino alle 9, poi ci ascolteremo anche un bel soul set all'interno del Disco Radio Party alle 10 e 11. Intanto partiamo con Ugel, Moving.

0: Going to the Sun. Anche meno visto il caldo, il giorno più lungo dell'anno e lo sentiamo bene. You Girl, l'ho detto che era il primo giorno d'estate.
1: Marelli, oh, non ho ben capito. Primo giorno d'estate.
0: Vabbè, non lo ripeto più. Ma quello che non cambia è che c'è la nostra musica senza interruzione, anche per tutta l'estate.

0: Love, Edward Maya, dal 2009 nel From Disco to Disco Weekend, la nostra musica senza interruzione. E tra poco aggiungiamo pure il 95.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
8: Quasi tutto.
7: Cosa manca?
8: Una Jeep nuova.
7: Una Jeep?
8: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
7: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
8: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
19: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
20: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato, e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
21: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con 2 nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
22: Bello partire per le vacanze.
23: Sì, ma con quale auto?
22: La risposta è da Denicar. A
0: giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
22: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
23: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
24: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
25: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
26: Info su denicar.it.
27: Disco Radio. Dai, un altro tassello della storia di Disco Radio degli anni 90 nel Frodisco to Disco Weekend di questo 20 giugno. Buona estate ancora, dai. È giusto dirlo, primo giorno. 95 Entrance.
28: Rhythmic History. Get real with the fever on the dance floor.

0: che Bring in Love nel Frondisco to Disco Weekend, giusto per ricordarvi che questa è musica che votate anche voi nel Music Club, il nostro sito, la nostra app, anzi scaricatela, aggiornatela anche per tutta l'estate, potete vincere i nostri regali. Frondisco to Disco Weekend che va avanti.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Ancora musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend di questa domenica. Benvenuti. Caldo a parte, è tutto una meraviglia su Disco Radio ogni sabato e domenica. Insieme a me, fino alle 9, sono Fabio Morelli, intanto Sebastiano Ingrosso. Arriva Reload.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. When night is-

0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Si comincia a ritornare indietro dalle piscine, dal mare. Noi con voi fino alle 9. E per chi invece è pronto a partire per le vacanze, avete fatto le valigie, tutto pronto, manca solo l'auto giusta, la trovate da Autolocatelli. Vi aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass, Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori, allestimenti pronti a partire con voi. Autolocatelli a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio, locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Non basta, voglio di più.
2: Più di così?
1: Ancora di più.
2: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
2: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più?
2: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così?
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
10: Ambù, mi piaci tu.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: C'è chi rientra da Rimini, c'è stata la nostra notte rosa con la festa di Disco Radio RDS. Tantissimi grazie per i tanti messaggi anche in questa domenica From Disco to Disco Weekend. Tra poco una bella novità, sono Fabio Marelli, intanto Talk to You Another.
13: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Che musica fin qui, adesso una bella novità. Continua il Frodisco to Disco Weekend, seconda ora di questa domenica. C'è John Summit, Devolt, Julia Church, Shades

Lei è Julia Church, Shades of Blue con John Summit di Vault. Novità delle 7 del From Disco to Disco Weekend. Apriamo una nuova ora, la seconda arriverà un altro Barry Twig History. Questo tra poco, intanto benvenuti su Disco Radio e buona estate!

0: Drop the Pressure nel Frondisco Tuo Disco Weekend 2004. C'è anche la versione remix del Soul Set che vi invito ad ascoltare, magari passa più tardi. Tra poco, 91.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le Disabilità.
3: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
13: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
14: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con 2 nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: Estate alle porte?
9: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Ecco qualche esempio:
9: Fiat Pandina da 12.490 euro,
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
9: Peugeot 208 da 17.990 euro,
13: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
9: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Info su denikar.it.
0: Disco Radio. Eccoli gli anni 90 che tanto ci piacciono, che hanno fatto la storia di Disco Radio. 1991, come vi ho detto un secondo fa, Stefano Secchi, Orlando Johnson, Keep on Jamming.
16: Rhythmic History.

0: Faithless, era Club Bizarre.
1: E avevo la radio bassa, non ho capito un po' di cose.
0: Cosa?
1: Ma non è che vai in vacanza settimana prossima?
0: No, da domani, anzi, nuovi giochi con la versione summer dei Play the Game.
2: Fortunata di oggi è Melania 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, ma no.
2: Ma li porta bene. Non li porta.

0: porta bene, cioè li porta bene, ma non era il 1860.
1: A lei non è così. No, nel senso, nei suoi complotti.
0: Prego, prego.
1: Cara Melania, che come sta andando l'attuale elezione?
0: Sì.
1: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Buona domenica, il Frondisco to Disco Weekend, primo della nuova stagione estiva. Vi accompagniamo anche d'estate con la nostra musica, senza interruzione. Sono Fabio Marelli, le prossime si riparte dal remix di Rivaz, un'altra delle più forti del Frondisco to Disco Weekend. Lie to me.
2: Disco Radio, Frondisco to Disco Weekend.

0: Baxter nel From Disco to Disco Weekend.
1: Casoncelli.
0: Facciamo in serie, altro che Casoncelli. Anche nel weekend mi storpiate il nome. Invece c'è un nome che conoscono tutti: Clerici Auto. Significa efficienza, risparmio. Scoprite Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavate è vostro a partire da 20.900 euro con ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer avrete un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke vi aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù, Saronno o su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Andiamo incontro all'ultima ora del From Disco to Disco Weekend, poi grande festa anche questa domenica, è il primo Disco Radio Party dell'estate, vedrete e sentirete anche con il Soul Set, ci ascolteremo un sacco di bella musica insieme 22-23. Sono Fabio Marelli, ma adesso Calvin Harris.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Baby Rex insieme a David Guetta era Sad Girls, è l'ultima novità di questo From Disco to Disco Weekend edizione domenica.
1: Buonasera Fabio.
0: Buonasera.
1: Buonasera Disco Radio.
0: Buonasera a tutti, ultima ora con la nostra musica senza interruzione, si riparte da Robbie Schulz.

0: Stellatronic and Use dal 2016, When I Find My Love. Tra poco invece si torna indietro fino agli anni 90. Prima però vi porto a cambiare auto. Questo è il momento giusto. Per tutto giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Capture, Austral e Space. Un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. AutoVip, concessionario ufficiale Renault. Tutte le sedi vi aspettano a Torino, in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, a Chivasso, Pino Torinese, nella nuovissima sede di Moncalieri, via Cavour 7.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
7: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
8: Quasi tutto.
7: Cosa manca?
8: Una Jeep nuova.
7: Una Jeep?
8: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
7: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
8: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
15: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su Moka Auto Group. M come Monza, M come Mocauto.
17: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
18: Bello partire per le vacanze.
19: Sì, ma con quale auto?
18: La risposta è da Denicar.
12: a giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
19: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
20: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
21: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
22: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
23: Info su denicar.it.
0: Disco Radio. Facciamo gli ultimi quattro salti con la storia del ritmo e poi in un'ora l'extended version di Pechistoli ce li regalerà dalle 9 alle 10, poi dopo sul set insieme a me. Ma adesso Cartoons da 98, Duda
24: Rhythmic History. Everybody.

0: con Jenny Boys Noise su Disco Radio nel Frondisco to Disco Weekend. Ultima mezz'ora tra poco era Dracula, farà ancora caldo domani?
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Piemonte e sulla Lombardia, solo qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, sempre qualche temporale nelle ore pomeridiane sulle Alpi, clima molto caldo ed estivo con punte infatti che nei grandi centri urbani, specie a Milano e Torino, sfioreranno anche i 37 gradi. Le minime tropicali con caldo che si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco.

0: partire. Poi partirà ed è prontissimo anche il disco Radio Party con una super festa, la prima dell'estate, con Aloisi pronto, poi con me con il Soul Set dalle 22. Intanto Million Voices, Otto Knows.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Lady Gaga, 2C e Runway. Ultimissime senza interruzione. Prima di chiudere vi do un consiglio, perché da Clerici Auto l'efficienza incontra il risparmio. E allora tutti a scoprire Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno City Crossover tecnologico che cercavate è vostro, a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer, che è iniziata proprio oggi, l'estate, avete un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke vi aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù, Saronno, su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Estate alle porte?
8: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Ecco qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
8: Peugeot 208 da 17.990 euro,
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Info su denicar.it.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Via le ultime che sentiamo tutte d'un fiato e poi grande festa alle 21 con l'Extended Version Ritmic History. Vi aspetto ovviamente con il Soul Set dalle 22 alle 23. Sono Fabio Morelli, Cut to Fate con Kygo, si riparte da That's When You Know.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: grande festa fin qui con la prima dell'estate del Frodisco to Disco Weekend. Grande festa adesso con l'Extended Version di Twikister. E poi vi aspetto per il primo soul set della nuova stagione estiva 22-23. Sono Fabio Marelli per una nuova stagione estiva domani pomeriggio dalle 4.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Serve un po' di carica e di energia?
1: Disco.
3: Allora siete nel posto giusto, su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version. Benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Un saluto a chi ci ascolta in diretta la domenica sera tra le 21 e le 22, agli amici e alle amiche della replica, quelli che ci ascoltano prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Dance storica, dicevamo, tra un attimo con i Bizarink, con Gigi D'Agostino che ci preparerà un buon Cuba Libre, prima Baby Baby di Corona.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era proprio quello che ci serviva. Un Cuba Libre preparato dalle mani sapienti di Gigi D'Agostino. Inizia così il nostro Ripping Easter Extended Version di oggi. Io sono Alessia Roisi, tra poco vi riporto nel 1999 con Prezioso e Marvin.
1: Rhythmic History.
2: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
12: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: È vero, sta per ripartire una nuova settimana lavorativa, ma questo vuol dire che si stanno avvicinando per molti di voi anche le vacanze. Allora portate la musica di Disco Radio in vacanza con voi, cominciate a metterci in valigia scaricando l'app ufficiale della radio sul vostro smartphone. L'app di Disco Radio la trovate sul vostro store e da lì ci potete ascoltare in diretta streaming, mandare i vostri messaggi alla diretta e, come sempre vi ricordo, riascoltarci in podcast. Proprio questo programma qui, quello che suona la migliore dance storica come Tell Me Why dal 99. Loro sono Prezioso e Marvin.
13: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: proprio vero, sta per iniziare una nuova settimana lavorativa e noi vi stiamo ricaricando la grande anche grazie a loro, i One Due Project, quelli di King of My Castle. Io sono Alessia Roisi, siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo su Disco Radio tornano anche gli Snap dal 91 con The Power.
1: Rhythmic History.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Qua che lì fuori ci sono tanti appassionati di dance anni 90, allora è arrivato il momento di farvi sentire. Ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo programma? Allora cosa aspettate? Quando avete qualche minutino libero, mettetevi comodi e mandate una mail al sottoscritto a appunto aloisi@discoradio.it. Poi ci siederemo al tavolone con Edo Munari e Matteo Epis e selezioneremo il meglio, come facciamo ogni giorno, della playlist che ascoltate qui all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo Gianni Coletti, Miranda e Line Box, prima gli Snap.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lina Box, c'era I Wish You, anno 1995, siete su Disco Radio. Questo è Rhythmic History Extended Version, tra un attimo da Blowout Gang con The Bad Touch.
1: Rhythmic History.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Non dimenticate che l'Extended Version di Rhythmic History, come gli altri programmi della radio, li potete riascoltare in podcast sul sito discoradio.it o sulla nostra app. Io sono Alessio Risi, torna la Blowout Gang.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco.

0: Si chiamava I Folli I Could. L'abbiamo scelta per chiudere l'appuntamento di oggi con il Rethink History Extended Edition. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani alle 21 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

2026 e per tutta l'estate. 22-23 sarà l'orario per ascoltare gran bella musica house, deep e funky, anche durante le vostre vacanze, se ci andrete. Comunque per tutta l'estate ci trovate qui in mille modi per essere dei nostri ad ascoltarci ovunque, anche in capo al mondo. Partiamo.

0: con il Soul Set di questa domenica. This is Soul Set. Meet Me in the Dark, poco fa Ultra Natale, Bijou, Dangerous, So Dare Me, Take Me Up, anche Ralphie Rosario, Bob Sinclair. Abbiamo aperto con Jonas Blue, Salif Keita e la loro nuova versione di Madame.
1: Garage Flex, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
1: Che veicolo?
2: Un due posti.
1: Ok.
2: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
2: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi stavo un po' confondendo.
2: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
3: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
7: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
6: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
8: Non basta, voglio di più.
9: Più di così.
8: Ancora di più.
9: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più?
9: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così.
10: Autorigoldi
11: a Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
0: Si riparte con il Soul Set anche sul canale 8858 di Sky. Ve lo ricordo, potete ascoltarci via satellite, in digitale, in streaming, in qualsiasi momento. Scaricate l'app e portateci con voi anche per tutta l'estate. A proposito di Weekend, Masai e High School.

il remix di Make Me Feel. Era il 2018 quando è uscita questa nuova versione del singolo di Janelle Monáe. This is so sad. Bellissima Gimme a Call poco fa, OG's con Emilia Ali, Ricky Trauma, DJ Set, Sophie Tucker, Drinky, Masai High School. Abbiamo aperto con la nuova Weekend. Nel Weekend c'è ancora Soul Set.

0: diretta fino alle 11 alle 10 e mezza. Dai, siamo praticamente arrivati a metà, poco meno di mezz'ora, e ancora house deep e funky nel disco radio party di questa domenica 21 giugno. Ancora buona estate, sono Fabio Marelli per tutta la stagione estiva con la bella musica del Soul Set, anche San Jacob.
1: Disco radio party, Soul Set.
2: This is Soul Set.

0: DJ Goja, una delle più forti del suo set, personalmente una delle più interessanti, Michiko. Lizzo, per tornare indietro fino al 2022, remix di Purple Disco Machine, About Damn Time, Luca Schetti, Ti Vedo, Be Somebody, Alex Mills, Sam Jacobs con Ezra Norey e I Don't Mind, pronti per l'ultima del suo set, dai, andiamo!
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Eccole, tutte ad un fiato queste fino alle 11 e poi come ogni domenica sera lo muove. Sono Fabio Marelli adesso, Nathan Dory, cola.
3: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is Soul Set.

e Sansara a completare il Soul Set di questa domenica 21 giugno. Beh, se l'estate è iniziata così, pensate che gran bella musica ci regalerà il Soul Set. 22-23, questo è l'orario, e ripeteremo domani sera. This is Soul Set. Con lo stesso, con gran bella musica house, deep funk, anche per una nuova settimana. Pronta a iniziarla domani?

ogni fine settimana torna l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Noi ci siamo su Disco Radio, suona Disco Radio, lo muove. Dico noi perché non può assolutamente mancare quello che le sceglie. Lui si chiama Ale.

0: costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
1: Quasi tutto.
0: Cosa manca?
1: Una Jeep nuova.
0: Una Jeep?
1: Da Auto Locatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
0: Beh, se Auto Locatelli la valuta e la ritira in permuta,
1: si parte con la Jeep giusta. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
2: Bello partire per le vacanze.
0: Sì, ma con quale auto?
2: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
0: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
2: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
0: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
0: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.

lo muove. Disco Radio.

Termina così l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. È volato via il tempo anche questa sera. Ragazzi, grazie mille per esserci stati fino a qui. Da me Valentina Guidi è tutto. Un ringraziamento particolare ad Ale Zuber.

0: Vivi la festa insieme a noi.
1: Vivi la festa insieme a noi.
0: Disco Radio.
2: Welcome to the party. 6 foot 2, eyes blue, I'm into it.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.